musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie, balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.